Si conclude così Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Rai Radio tutta italiana.
0: Scrivo canzoni poco intelligenti.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: insieme non ti porto rispetto. Dici smetti di bere, guarda come sei messo. Un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso. Ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto. Voglio farti di tutto come

0: ma sono matta.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1 anno, il nostro viaggio di un'ora attraverso un anno. È il 2015, quindi andiamo a vedere i fatti principali di quest'anno. Il 7 gennaio a Parigi, in Francia, secondo attentato alla sede di Charlie Hebdo, un settimanale satirico con il bilancio di 12 vittime, fra cui alcuni noti fumettisti francesi. Il 14 febbraio Giorgio Napolitano si dimette dalla carica di presidente della Repubblica Italiana. Il 13 marzo Papa Francesco annuncia il giubileo straordinario che avrà inizio con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro l'8 dicembre del 2015. 1 maggio, inizio dell'Expo 2015 a Milano in Italia. L'esposizione andrà avanti fino al 31 di ottobre. 13 novembre, una serie di attentati terroristici nel centro di Parigi, rivendicati dall'ISIS, causano 130 morti e oltre 300 feriti. Moriva il 4 gennaio del 2015 Pino Daniele, il 10 gennaio Francesco Rosi, regista e sceneggiatore, l'11 gennaio Anita Ekberg, la famosa attrice svedese. Il 22 giugno moriva Laura Antonelli, l'attrice. Nel 2015 Sanremo lo vinceva Il Volo con Grande Amore. Al secondo posto Neck, Fatti Avanti Amore, e Adesso Qui, Nostalgico Presente di Malika Ayane arrivava terza. Adesso la musica del 2015.
2: Buon viaggio!

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno assettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

canto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole c'è un'altra.

0: quando soffia il vento.
1: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
2: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni, con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche, con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

con una faccia imprestata da un altro che se ti fa comodo. D'altra parte vorresti la tua da offrire a quel pubblico che ti guarda.

Marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore nasce.

camina.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

votare.

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Giue! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon!

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Scusami,
2: come,
1: perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la Top Week. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi, ovvero i dischi più trasmessi dalle radio dal 28 agosto al 3 settembre, a partire dalla 20ª posizione fino all'11ª posizione. Ma per vedere quello che succede intorno alla musica, partiamo dalla 25esima, anzi direi che le prime tre posizioni, dalla 25esima alla 23esima, vedono tre canzoni in discesa, ovvero Businessman di Dito nella Piaga, La costiera amalfitana di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, e in 23esima posizione in discesa La città degli angeli di Achille Lauro. In 22esima posizione una new entry, la canzone di Ariete, che pubblicherà il 2 ottobre il nuovo album Tutti tornano a casa, e quindi entra come new position in 22esima posizione, Che bella vita, insieme ad Angelina Mango. 21esima posizione per Maledetto Me, mentre iniziamo questa classifica, iniziamo ad ascoltare la musica, è la canzone più longeva di questa estate 2026, La testa gira, con Fred De Palma, Nitta e Amy Schilla, in discesa in 20ª posizione.
3: Hey!

Allora, vi inizio a ricordare gli appuntamenti di questa nuova stagione di Rai Radio Sud Italiana. Dal 7 settembre, dalla mattina dalle 7 alle 10, riparte la diretta di Mattina Italiana e poi altre novità a partire dal 14, ma vi dirò man mano. In 19ª posizione abbiamo Madame con Mama non Mama, questa settimana in discesa.

discesa anche in 18ª posizione Cabana, lui è Irama, canzone pubblicata il 15 maggio. Irama è impegnatissimo come giurato di X Factor, ma insomma vedremo poi che cosa succederà invece discograficamente per il nostro Irama, in 18ª posizione oggi con

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: New Entry invece in 17ª posizione, sta girando molto anche sulla nostra radio, Giuri con Brescia con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

In sedicesima posizione un'altra canzone che ha caratterizzato moltissimo quest'estate 2026. Il vento lo sta portando, l'ha portato a Napoli in questi giorni e poi sarà a Bari, ma poi soprattutto sarà a Roma il 12 e il 13 a Circo Massimo, quindi proprio a casa sua, per festeggiare la fine di questo tour e soprattutto di un Jova Tour molto ma molto bello, raccontato benissimo sui social, ma soprattutto di persona, questo è quello che più conta. Buon vento, Jovanotti Alfa in discesa in sedicesima posizione.

ci siamo. La classifica di dischi caldi diventa più calda finalmente con le new entry. In 15ª posizione abbiamo un altro duetto inedito, tra l'altro è bella questa vicinanza, in 16ª posizione Alfa è con Jovanotti, in questo caso in 15ª posizione invece Alfa accompagna Gigi D'Alessio per una canzone pubblicata il 28 agosto che è Genova e Napoli.

dal progetto Gianna Gold, di cui insomma verranno dati ulteriori dettagli nei prossimi giorni, abbiamo una new entry in 14ª posizione, una canzone scritta insieme ad Antonio Di Martino e a Dario Brunori Sasso, ovviamente Meraviglioso Errore, lei è Gianna Nannini.

0: male, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Tredicesima posizione per un'altra delle hit di questa lunga estate 2026, ma soprattutto caldissima, abbiamo Francesco Gabbani con Summer Funk in leggera discesa.

E vedete come le classifiche si muovono veramente tantissimo. In dodicesima posizione Qualcosa per te, Ligabue New Entry del 21 agosto, e invece adesso sale, anche se di poco, in dodicesima posizione.

E arriviamo alla vetta della classifica dei dischi caldi. Lei è stata tra l'altro prima in classifica soltanto 2-3 settimane fa, adesso è in 11ª posizione, quindi ma in vetta alla classifica dei dischi caldi, Emma con Fabi Fibra per Antidroga. Vi ricordo alcuni degli appuntamenti che partono il 14 settembre su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, per questa settimana abbiamo ancora le repliche di Disco Rai il mercoledì e venerdì alle 13 e alle 19, mentre dal 14 settembre Disco Rai La Musica Scelta andrà in onda in diretta, quindi potremo interagire di più anche con voi. A partire dalle 12 alle 14 ci saranno grandi artisti, anche artisti che stanno per arrivare al grandissimo successo, ma parleremo anche dei vostri Disco Rai preferiti, quindi potete contattarmi direttamente sul numero di telefono che poi vi darò appunto durante la diretta, che ricordo andrà in onda dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre tutte le mattine alle 11 ci ritroveremo sempre con la classifica, e il sabato e la domenica con le nuove classifiche, appunto i nuovi dischi caldi e le nuove top 10 a partire dalle 15 alle 18. Ma noi tra pochissimo ci ritroviamo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per parlare della top 10 di questa settimana, che riserva altre graditissime sorprese. Ogni bella Maria Cristina Zappa, tra pochissimo.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni, con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche, con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: ore 10. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi

anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la 10ª posizione stabile questa settimana, in 10ª posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

ottava posizione, vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con So di Scusa, lo siento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riascoltiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

quarta posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu Cosa.

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors. Yeah!

In seconda posizione per questa settimana resiste, anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

E allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre, dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacciopoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta, dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Sud Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

0: 日语が出てくる。
1: Rai Radio tutta italiana.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: dentro una bottiglia.
1: Ore 12, è sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV
2: Rai
3: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Le storie che hanno fatto la storia. I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh. Sesta puntata. Oltre ogni ragionevole dubbio.
6: Ci eravamo lasciati nella piena estate del 1932, quando il caso Lindbergh era scivolato nelle pagine interne dei giornali, non era più in prima pagina. Ricordiamo che Schwarzkopf non aveva mai abbandonato del tutto la convinzione che tra i domestici delle famiglie Lindbergh e Morrow si trovasse il basista che aveva in qualche modo imbeccato i rapitori, su dove si trovasse la casa, che non era poi così facile da individuare, su quale fosse la finestra della camera del piccolo Charlie, sui movimenti della famiglia che di solito in un normale martedì avrebbe passato la notte altrove. La sua mente di poliziotto si rifiutava di credere che i criminali avessero potuto indovinare da soli quella serie di fatti, non opinioni. Ma non poteva condurre altri interrogatori, non dopo il suicidio dell'innocente Violet Sharp. E del resto Lindbergh stesso aveva messo bene in chiaro che non credeva assolutamente ad un coinvolgimento della servitù nel crimine che aveva portato alla morte del suo primogenito. Così Schwarzkopf ebbe un'idea. Continuare con le indagini, ma al di là dell'Atlantico. Spedì in Inghilterra un agente della polizia di stato del New Jersey, Hugo Stockburger o Stockberger. Le trascrizioni sono discordanti, noi lo chiameremo Hugo. Dunque, Hugo era di origine tedesca e Schwarzkopf lo scelse proprio

0: proprio perché parlava correntemente la lingua e poteva muoversi con naturalezza negli ambienti degli immigrati tedeschi in Europa. Bisogna ricordare anche che Schwarzkopf aveva assoluta fiducia nel perito calligrafo Albert Osborne e questi, dopo aver esaminato i messaggi per il riscatto scritti dal criminale, aveva espresso nel suo rapporto la convinzione che chi scriveva fosse una persona di madrelingua tedesca. Lo scopo ufficiale del viaggio di Hugo era indagare su possibili collegamenti tra il rapimento e organizzazioni criminali europee, oppure tra individui scappati dagli Stati Uniti subito dopo il crimine. Ma in privato, Schwarzkopf ordinò a Hugo di investigare anche sul passato del personale di servizio dei Lindbergh e dei Morrow. Questo argomento proprio non gli usciva dalla testa. La bambinaia, Betty Goh, Oliver ed Elsie Wadley e pure Emily, la sorella di Violet Sharp. Hugo parte per l'Inghilterra, portando con sé quei pochi elementi in possesso degli investigatori americani. E Scotland Yard gli fornisce tutta la collaborazione possibile. Dopo mesi di indagini in Inghilterra, Hugo è costretto a concludere che non esistono prove concrete di una cospirazione internazionale. Ha monitorato persino i flussi finanziari tra Inghilterra e Stati Uniti, perché si temeva che i certificati aurei del riscatto pagato ad aprile potessero essere stati ripuliti o scambiati presso banche europee, senza trovare niente. Infine, tutti i domestici delle famiglie Lindbergh e Morrow, come i loro parenti, sono risultati estranei ai fatti. E così la pista europea può considerarsi formalmente chiusa. Tuttavia, quando tra la fine del 1932 e l'inizio del 1933 Hugo rientra negli Stati Uniti, non è proprio a mani vuote. Sappiamo che in calce alle ransom notes, i biglietti scritti dal rapitore, c'erano anche degli strani simboli, blu e rossi, e dei fori. E lo Yard tenta di decifrarli. Gli esperti di Scotland Yard ipotizzano che il rapitore abbia nascosto in piena vista la propria identità, un atto di sfida, oppure un vezzo narcisistico tipico di alcune personalità criminali. Identificano, dunque, tre lettere, tre iniziali. Una B nelle curvature dei cerchi sovrapposti tracciati in colore blu. Una R, ricavata dalle linee di intersezione che formavano la struttura centrale del simbolo. Una H, vista nella disposizione dei tre fori, punzonature, che si leggevano come i montanti della lettera H. Secondo gli esperti dello Yard, si trattava del classico passo falso del dilettante troppo sicuro di sé. Creare un marchio distintivo per autenticare le lettere poteva anche essere una furbizia, ma inserire le proprie iniziali all'interno di quel marchio era un atto di arroganza che avrebbe potuto inchiodarlo. Però, a dirla tutta, nel 1932 per Hugo e Schwarzkopf quelle tre lettere non erano che un fantasma senza volto, un rompicapo geometrico che non corrispondeva a nessun sospettato nell'elenco della polizia. Intanto la vita continua, è arrivato l'autunno e ha portato grandi novità per gli americani. In novembre, l'8 novembre 1932, Roosevelt vince a mani basse le elezioni, è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. I Lindbergh vivono ormai stabilmente a Englewood, la villa di Hopewell è stata donata in beneficenza. Anne l'ha chiamata Highfields, giusto prima di cederla. I preparativi per il Natale delle due famiglie furono di proposito silenziosi e privati per evitare l'attenzione morbosa della stampa che, anche se il caso non era più così da prima pagina, continuava a perseguitarli. Anne descrisse quel periodo nel suo diario Hour of Gold, Hour of Lead. Riflette sulla strana mescolanza di sentimenti che prova.
1: Il primo Natale senza Charlie. Provo come un senso di irrealtà. La mia gioia per la vita di John è come un piccolo fuoco in una stanza fredda e buia. Vedo la luce, calda e allegra, ma agli angoli quelli rimangono gelidi e oscuri.
0: Un gennaio 1933, insolitamente mite per il New Jersey, lascia il passo a un febbraio freddo e inospitale. Il clima non spaventa certo Arthur Koehler, abituato agli inverni del Wisconsin. Appena Schwarzkopf lo contatta e gli chiede di fare un salto in New Jersey, si precipita. Quando vede la scala nella sua interezza per la prima volta, aveva infatti analizzato solo alcuni pezzi, resta colpito dalla sua ingegnosa rozzezza. Riparte per il suo laboratorio pochi giorni dopo portando con sé la scala. Analizza con la sua consueta precisione ogni pezzo. Aveva già scoperto che il montante laterale sinistro, il famoso Rail 16, aveva quattro fori di chiodi che non c'entravano nulla con la scala, fori che si trovavano già nel legno. Un pezzo di recupero, una traccia da seguire. L'8 marzo 1933, un anno e una settimana dal giorno del crimine, invia a Schwarzkopf il nuovo rapporto. Il 4 marzo c'era stata la cerimonia di insediamento del nuovo presidente. Era iniziato il primo mandato di Franklin Delano Roosevelt. Il 5 aprile Roosevelt emette l'ordine esecutivo 6102, che rende illegale possedere grosse quantità di oro e con il quale il governo degli Stati Uniti impone ai cittadini di consegnare alla Federal Reserve, attraverso le filiali bancarie, gran parte delle monete, dei lingotti e dei certificati aurei, le banconote garantite in oro, in loro possesso, ricevendo in cambio dollari cartacei. L'obiettivo era contrastare l'accaparramento dell'oro durante la Grande Depressione e rafforzare il controllo federale sul sistema monetario. Si fa eccezione per i gioielli, le monete da collezione e piccole quantità di oro destinate ad usi professionali e industriali. Gli americani avevano tempo fino al 1 maggio di quell'anno per conformarsi all'ordine 6102. Gran parte del riscatto, ricordiamolo, era costituito da certificati aurei. Prima della consegna, il segretario del Tesoro Ogden Mills aveva ordinato di registrare ogni singolo numero di serie delle banconote. E già tra il 4 e il 10 aprile 1932, dopo il pagamento e la constatazione che il bambino non era stato restituito, il governo federale stampò e distribuì migliaia di libretti, booklets, contenenti l'elenco dei numeri di serie a tutte le banche, uffici postali e casinò della nazione, con particolare attenzione all'area di New York. In maggio del 32, dopo la scoperta che il piccolo Charlie era morto, comincia il monitoraggio attivo. La polizia riceve centinaia di segnalazioni errate da tutta l'America, un rumore di fondo che rallenta le indagini. Tuttavia, Schwarzkopf e gli agenti del tesoro stabilirono una procedura fissa. Ogni banca doveva controllare i depositi giornalieri, confrontandoli con i libretti ricevuti. Le banconote segnate avevano cominciato a circolare quasi subito. Dopo l'ordinanza di Roosevelt dell'aprile 33, la concentrazione nel Bronx divenne evidente. La polizia inizia a mappare ogni banconota ritrovata con uno spillo. La mappa mostrava una sorta di epicentro commerciale nel Bronx. Il 1 maggio 1933, proprio il giorno dell'ultimatum fissato dal presidente Roosevelt, un uomo entra alla Federal Reserve Bank di New York. Ha con sé $2,980 in certificati aurei e chiede di cambiarli con banconote ordinarie. Ogni singolo certificato aureo di quella mazzetta appartiene al riscatto Lindbergh. Firma la distinta come J.J. Faulkner, 537 West, 149esima strada, New York. Gli investigatori, allertati dal cassiere, si precipitano in banca, ma di J.J. non c'è più traccia. Allora corrono a controllare l'indirizzo, ma a quel civico non esiste nessuno con quel nome. E lì, in banca, in mezzo al caos dell'ultimo minuto, nessuno sa dire che faccia avesse J.J. Faulkner. La caccia continua. Intanto, Koehler prosegue con metodo le sue ricerche nell'estate del 33 e durante l'autunno. Contatta più di 1500 segherie sparse per gli Stati Uniti, facendosi inviare campioni di legno lavorato. Inizia quindi un lavoro certosino di confronto al microscopio. E trova una corrispondenza perfetta con il legname prodotto dalla MG&JJ Dorn Company di McCormick nella Carolina del Sud. Dalla segheria gli indicarono dove fosse stato inviato quello specifico lotto di legname. Un carico di quelle tavole di pino era stato inviato dalla Dorn alla National Lumber Company nel Bronx. Il Bronx, il cimitero dove era stato pagato il riscatto, si trovava nel Bronx. Accompagnato da un poliziotto, l'investigatore Bonman, Kohler va alla segheria e ha la conferma che il legno che cerca è stato venduto proprio da loro. Chiedono di vedere i registri delle vendite, sentono di essere a un passo dallo scoprire chi ha comprato quelle tavole. Invece no. Il direttore risponde loro che non c'è alcun registro. Questa è un'attività che Shane Kerry ci paghi e ti diamo la merce. È il 19 novembre 1933. La segheria del Bronx viene posta sotto sorveglianza. Un deluso Kohler ritorna a Madison. Il Bronx, ancora. Non può essere una coincidenza. Tra il dicembre del 33 e l'agosto del 1934, la mappa si riempie di spilli. Il corridoio di Yorkville e il Bronx orientale. Le stazioni della metropolitana sopraelevata. Molti certificati aurei vengono scambiati in negozi vicino alle fermate della metro che collegavano il Bronx a Manhattan. East Tremont Avenue. Qui le banconote vengono usate per acquisti di generi alimentari, scarpe, ferramenta. Southern Boulevard, una zona ad alta densità di immigrati tedeschi. Cinema e teatri locali. Diverse banconote vengono recuperate dai botteghini. Stazioni di servizio. La zona di Vice Avenue e West Farms. Ad ogni avvistamento i poliziotti vanno a parlare con le cassiere dei cinema e con i negozianti e si portano quell'identikit disegnato in base alla descrizione del rapitore fornita da John Condon tanto tempo prima. Qualche volta hanno fortuna. La cassiera di un cinema a Greenwich riconosce nell'identikit l'uomo che ha pagato il biglietto con un gold certificate. E aveva un accento straniero, tedesco, direi, dice Miss Cecil Barr. Mese dopo mese, le autorità fanno tutto il possibile per evitare di dare troppa pubblicità alla caccia alle banconote segnate. Non vogliono spaventare il criminale e indurlo a smettere di spendere. Ma non sempre ci riescono. Qualche volta la radio e i giornali ne parlano e improvvisamente, per qualche giorno, non compaiono banconote. Gli agenti del tesoro visitano di persona centinaia di negozianti nel Bronx, lasciando gli elenchi dei numeri di serie e istruendo i cassieri su come trattenere la banconota oppure segnare la targa. Il 15 settembre 1934, un uomo paga con un gold certificate da $10 98 centesimi di benzina. Il gestore della stazione di servizio, Walter Lyle, si insospettisce per quella banconota ormai fuori corso e commenta ad alta voce.
2: Non se ne vedono quasi più in giro di queste.
3: Sì, me ne sono rimaste solo un centinaio.
0: Ha pure un accento straniero. E se fosse falsa? Per sicurezza, Lyle, appena la Dodge blu scuro si allontana, prende una matita e scrive il numero di targa dell'auto sul margine bianco della banconota. 4U1341NY. New York. Poi la aggiunge agli incassi che invierà alla banca locale. Il 18 settembre 1934, un cassiere della Con Exchange Bank Trust Company sta analizzando i depositi commerciali e mentre confronta i numeri di serie con quelli del riscatto Lindbergh, scopre che la banconota di Lyle è una di quelle segnate. La banca avvisa immediatamente la polizia. Abbiamo un certificato aureo segnato e c'è scritto un numero di targa sul margine. La polizia di New York, la polizia di Stato del New Jersey e quella che adesso chiamiamo FBI, il Bureau of Investigation, risalgono in poche ore al proprietario dell'auto, Bruno Richard Outman, un carpentiere residente nel Bronx. Le autorità organizzano una fitta ma molto discreta rete di sorveglianza attorno alla casa di Outman, al 1279 est della 222esima strada. Adesso che hanno una pista concreta, non vogliono commettere errori. Si accorgono che la casa dove abita Altman dista appena 10 minuti a piedi dalla segheria individuata da Köhler e si trova a meno di 6,5 chilometri dal cimitero di St. Raymond. La mattina del 19 settembre 1934, Altman esce di casa e sale sulla sua auto, una Dodge blu. Le auto della polizia lo seguono. Altman procede verso nord. Un grosso mezzo della nettezza urbana municipale adibito alla pulizia delle strade si immette nel traffico proprio davanti alla Dodge e la costringe a rallentare. Gli agenti scendono dalle loro auto, circondano quella di Altman, lo costringono a scendere e lo ammanettano sul posto. Lo perquisiscono. Gli trovano addosso un certificato aureo da $20 del riscatto Lindbergh. Bruno Richard Altman, BRH. Per Schwarzkopf e gli uomini dello Yard, quelle tre lettere adesso avevano un volto. La polizia si dirige verso casa di Altman e se lo porta dietro. Perquisiscono l'appartamento al secondo piano. Al primo vive la proprietaria dell'immobile, alla quale Bruno paga non sempre l'affitto. Sotto lo sguardo spaventato di Anna, la moglie di Altman. Il loro bambino di pochi mesi, che i due chiamano Bubi, è stato affidato alla padrona di casa. I poliziotti si portano via Altman e alcune note scritte da lui, ma sono frustrati perché non hanno trovato niente di concreto. Certo, a parte il fatto che è preciso sputato all'identikit descritto da John Condon. Alla vecchia stazione di polizia su Greenwich Street, scelta perché era fuori mano e i giornalisti la snobbavano, gli prendono le impronte e si chiudono con lui in una stanza per gli interrogatori. Una dozzina di poliziotti e Schwarzkopf. Gli dettano il paragrafo preparato da Osborne. Gli chiedono del suo passato, della sua vita, del suo presente. Gli chiedono del suo bambino, Bubi, che ha 10 mesi e mezzo. Cosa farebbe se glielo rapissero? Non le piacerebbe, vero? Dopo 4 ore di interrogatorio, Altman è ancora fresco come una rosa. Dopo 8 ore è mica più tanto. Nel frattempo, gli agenti federali e quelli del Dipartimento di Stato hanno contattato le autorità di Kamenz, vicino a Dresda, la città natale di Altman, tramite i canali diplomatici e consolari. Vogliono sapere se lui abbia dei precedenti. Come ha fatto a passare da carpentiere a speculatore di borsa improvvisato? Un bel salto di carriera? Dove ha trovato i fondi proprio nel 1932?
3: Ho risparmiato. No, aspetti, me li ha dati un amico. Me li ha affidati il mio amico Fish. Ma lui non c'è più, è morto.
0: Ah, ma guarda che coincidenza opportuna. A mezzanotte Altman è esausto. I poliziotti si danno il cambio, lo fanno scrivere e scrivere, perché intuiscono che lui si sforzi di modificare la propria grafia. Tutta la notte, fino al mattino dopo, Altman viene trattenuto alla stazione di polizia. Ma non è in arresto ancora. Alcuni agenti, tornati alla casa nel Bronx, fin dalla mattina stanno perquisendo il garage di Altman. Lo ha costruito lui stesso con legname di recupero. Verso mezzogiorno uno dei poliziotti nota una tavola inchiodata con cura sopra i montanti verticali della parete a cui poggia il banco da lavoro. La forza con un piede di porco e dietro ci trova una mensola con su 2 pacchetti avvolti nella carta da giornale. Dentro ci sono $1,830 del riscatto Lindbergh. Dietro un altro nascondiglio trovano altri $11,930 del riscatto. Più del 25% del riscatto Lindbergh era ben nascosto nel garage di Altman. Attorno alla casa si è raggruppata una piccola folla di curiosi, che diventano sempre di più quando nel pomeriggio del 20 settembre 1934 tutte le radio d'America trasmettono la notizia. Il rapitore del piccolo Lindbergh è stato catturato. Il 24 settembre del 34 viene portato davanti al giudice accusato di estorsione e viene fissata la cauzione. Il 26 il gran giurì della contea di New York si riunisce ed emette l'atto di accusa formale per estorsione. L'accusa si basa sul fatto che Altman abbia fisicamente incassato i soldi del riscatto Lindbergh da John Condon in quel cimitero nello stato di New York. La moglie Anna gli ha trovato un avvocato, un certo Fawcett. La polizia di Kamenz ha trasmesso la fedina penale di Altman. È un pregiudicato, condannato per una serie di furti con scasso. evaso da una prigione tedesca nel 1919, entrato come clandestino negli Stati Uniti nel 1923. Non certo uno stinco di santo. Nel frattempo, Osborne ha esaminato i campioni di grafia di Altman e confermato che, secondo lui, si tratta della stessa mano che ha scritto i biglietti del rapitore. Persino il perito consultato dalla difesa è d'accordo. Che guaio per Fawcett, che cercherà con ogni mezzo di secretare la perizia. La polizia, intanto, continua a passare al pettine fitto l'abitazione e il garage di Altman. Trovano, scritti a matita dentro un armadio, il numero di telefono e l'indirizzo di John Condon. Il montante di quell'armadio verrà smontato. Esaminano la soffitta. Ci si sale da una botola nell'armadio della biancheria. L'agente Bowman, quello che nel 1933 aveva accompagnato Keller alla segheria, si accorge che una tavola del pavimento è più corta delle altre. Circa 2,5 metri sono stati segati. Keller aveva stabilito che il montante 16 della scala usata per il rapimento era di legno riutilizzato. Fanno arrivare il montante 16. Si allinea alla perfezione. Anche i 4 fori dei chiodi. Chiamano Keller, che si precipita a New York con tutta la velocità permessa dai mezzi del 1934. Arthur Keller non ha dubbi. Quella non è solo un'asse di pino, è la prova del 9. Quando il montante 16 scivola perfettamente sopra i travetti della soffitta buia, il rumore che produce non è solo quello del legno che si incastra, è il suono di una trappola che scatta. Ma a New York Altman è accusato solo di estorsione e possesso di denaro rubato. Per quegli uomini in divisa che hanno indagato per 2 anni e 6 mesi, che hanno subito gli attacchi della stampa, che hanno visto quello che restava del piccolo Lindbergh, non è abbastanza. Loro non vogliono una condanna per estorsione. Ed è qui che entra in gioco il New Jersey. Mentre Altman è rinchiuso in una cella a Manhattan, nel New Jersey si riunisce il gran giurì della contea di Hunterdon. È l'8 ottobre del 1934. In una stanza chiusa, il procuratore generale David Willens sta tessendo la sua tela. Willens fa una scommessa legale d'azzardo. Non chiederà l'incriminazione per rapimento, un reato che all'epoca, nonostante la nuova legge, presentava, secondo lui, troppe zone d'ombra legali. Chiederà l'omicidio di primo grado. La tesi è brutale. Altman è entrato in quella casa per rubare. Invece ha rapito il bambino. E poiché il piccolo è morto durante quel furto con scasso, la legge del New Jersey non fa sconti. È omicidio. Il gran giurì ascolta e guarda. La testimonianza di Keller sulla scala. Le analisi della grafia di Osborne. Le foto del cadavere del piccolo Lindbergh per stabilire che il delitto era avvenuto proprio in quella contea. Non ci mettono molto. L'8 ottobre emettono la True Bill. Altman è ufficialmente accusato di aver ucciso il primogenito dell'Aquila Solitaria. Il governatore del New Jersey, in ottobre era ancora Moore, chiede l'estradizione. Il 10 ottobre il governatore di New York, Herbert Lehman, la autorizza. La difesa di Altman tenta di impedirla e il 15 ottobre si svolge l'udienza di habeas corpus. Altman è presente, vestito con un completo e con i capelli appena regolati dal barbiere della prigione. La corte respinge il ricorso. Nel giro di poche ore, il nome di Bruno Richard Altman rimbalza dalle radio di New York ai giornali di tutta l'America. Il 19 ottobre, Bruno Richard Altman attraversa il fiume Hudson sotto scorta. Seguono il convoglio di auto della polizia, giornalisti, fotografi, persone comuni. Lascia New York da sospettato di estorsione. Entra nel New Jersey come un uomo che cammina verso la sedia elettrica. La caccia è finita. Lo spettacolo del secolo sta per iniziare. Little Lindy has been carried down this ladder to his death. Ad attenderlo, nel New Jersey, non ci sono solo le manette, ma un nuovo avvocato, Edward J. Reilly, Bull Reilly, un uomo teatrale, famoso per il suo abito gessato e i modi da palcoscenico, con parcelle, in questo caso, in parte coperte da accordi con giornali scandalistici, soprattutto dal magnate della stampa William Randolph Hearst, tramite il Daily Mirror, in cambio di esclusive. Quando, il 2 gennaio del 1935, si aprono le porte del tribunale di Flemington, quella piccola e tranquilla cittadina rurale non è più la stessa. È diventata l'epicentro di un circo mediatico senza precedenti. Più di 700 giornalisti, radiofonici e cineoperatori assediano le strade. Fuori dall'aula si vendono souvenir macabri, persino piccole scale giocattolo di legno. Tutti vogliono vedere il mostro. Ma dentro l'aula, il teatro della difesa si scontra con la fredda precisione della scienza forense. Sale al banco dei testimoni Albert Osborne, il padre della grafologia americana. Mostra i dettagli ingranditi delle lettere di riscatto, spiegando alla giuria come i tic di scrittura di Outman siano impossibili da falsificare. L'imputato non può sfuggire alla sua stessa mano, dichiara Osborne. Poi arriva il momento più devastante del processo. Sale sul banco dei testimoni Arthur Koehler, l'esperto di legno del Dipartimento dell'Agricoltura. Koehler non porta opinioni, porta fatti fisici. Mostra la rail 16, il montante 16, l'asse della scala usata nel rapimento, e dimostra che le venature del legno, i cerchi annuali dell'albero e persino i segni della pialla combaciano in modo millimetrico con il pavimento della soffitta di Outman. È in quel preciso istante che la maschera di ghiaccio dell'imputato si incrina. Outman si sporge in avanti e con un sussurro pieno di rabbia dice al suo avvocato:
3: Das verdammte Holz!
0: Quel maledetto legno. È il punto di non ritorno. La Fish Story e i tentativi di Riley di gridare al complotto della polizia si dissolvono di fronte a quelle prove schiaccianti. Il 13 febbraio 1935, dopo 11 ore di camera di consiglio, arriva il verdetto: colpevole di omicidio di primo grado. La condanna è la sedia elettrica. Outman continuerà a dichiararsi innocente, rifiutando persino un'offerta di $90,000 da un quotidiano in cambio di una confessione. Ma il tempo scade anche per lui. Il 3 aprile del 1936, nella prigione di Trenton, la corrente elettrica attraversa il suo corpo, chiudendo per sempre il caso Lindbergh. Giustizia è fatta. Ma il vuoto lasciato da quella finestra aperta in una notte di marzo, per qualcuno, non si colmerà mai più.

0: I fantasmi di Opel, il rapimento Lindbergh. Una produzione Falco Studio per Rai Play Sound. Scritto da Anna Maria Renda, con le voci di
1: Eleonora Russi,
2: Isabella Balestri,
3: Nicola Lanci,
0: Paolo Balestri,
1: Valentina Balestri.

ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto

e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche, con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
4: E bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la Top Week. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi, ovvero i dischi più trasmessi dalle radio dal 28 agosto al 3 settembre, a partire dalla 20ª posizione fino all'11ª posizione. Ma per vedere quello che succede intorno alla musica, partiamo dalla 25esima, anzi direi che le prime tre posizioni, dalla 25esima e dalla 23esima, vedono tre canzoni in discesa, ovvero Businessman di Dito nella Piaga, La costiera amalfitana di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, e in 23esima posizione in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro. In 22esima posizione

Allora, vi inizio a ricordare gli appuntamenti di questa nuova stagione di Rai Radio Sud Italiana. Dal 7 settembre, dalla mattina dalle 7 alle 10, riparte la diretta di Mattina Italiana e poi altre novità a partire dal 14, ma vi dirò man mano. In 19ª posizione abbiamo Madame con Mamma non mamma, questa settimana in discesa.

discesa anche in 18ª posizione Cabana, lui è Irama, canzone pubblicata il 15 maggio. Irama è impegnatissimo come giurato di X Factor, ma insomma vedremo poi che cosa succederà invece discograficamente per il nostro Irama, in 18ª posizione oggi con

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: New Entry invece in 17ª posizione, sta girando molto anche sulla nostra radio, Giuri con Brescia con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 16ª posizione, un'altra canzone che ha caratterizzato moltissimo quest'estate 2026. Il vento lo sta portando, l'ha portato a Napoli in questi giorni e poi sarà a Bari, ma poi soprattutto sarà a Roma il 12 e il 13 a Circo Massimo, quindi proprio a casa sua, per festeggiare la fine di questo tour e soprattutto di un Jova Tour molto ma molto bello, raccontato benissimo sui social, ma soprattutto di persona, questo è quello che più conta. Buon vento, Jovanotti Alfa in discesa in 16ª posizione.
1: Ed è un po' di

ci siamo. La classifica dei dischi caldi diventa più calda finalmente con le new entry. In 15ª posizione abbiamo un altro duetto inedito, tra l'altro è bella questa vicinanza, in 16ª posizione Alfa è con Jovanotti, in questo caso in 15ª posizione invece Alfa accompagna Gigi D'Alessio per una canzone pubblicata il 28 agosto che è Genova e Napoli.

dal progetto Gianna Gold, di cui insomma verranno dati ulteriori dettagli nei prossimi giorni, abbiamo una new entry in 14ª posizione, una canzone scritta insieme ad Antonio Di Martino e a Dario Brunori Sasso, ovviamente Meraviglioso Errore, lei è Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Tredicesima posizione per un'altra delle hit di questa lunga estate 2026, ma soprattutto caldissima, abbiamo Francesco Gabbani con Summer Funk in leggera discesa.

E vedete come le classifiche si muovono veramente tantissimo. In dodicesima posizione Qualcosa per te, Ligabue New Entry del 21 agosto, e invece adesso sale, anche se di poco, in dodicesima posizione.

E arriviamo alla vetta della classifica dei dischi caldi. Lei è stata tra l'altro prima in classifica soltanto 2-3 settimane fa, adesso è in 11ª posizione, quindi ma in vetta alla classifica dei dischi caldi Emma con Fabi Fibra per Antidroga. Vi ricordo alcuni degli appuntamenti che partono il 14 settembre su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, per questa settimana abbiamo ancora le repliche di Disco Rai il mercoledì e venerdì alle 13:19, mentre dal 14 settembre Disco Rai La Musica Scelta andrà in onda in diretta, quindi potremo interagire di più anche con voi. A partire dalle 12 alle 14 ci saranno grandi artisti e anche artisti che stanno per arrivare al grandissimo successo, ma parleremo anche dei vostri Disco Rai preferiti, quindi potete contattarmi direttamente sul numero di telefono che poi vi darò appunto durante la diretta, che ricordo andrà in onda dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre tutte le mattine alle 11 ci ritroveremo sempre con la classifica, e il sabato e la domenica con le nuove classifiche, appunto i nuovi dischi caldi e le nuove top 10 a partire dalle 15 alle 18. Ma noi tra pochissimo ci ritroviamo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per parlare della top 10 di questa settimana, che riserva altre graditissime sorprese. Ogni bella Maria Cristina Zappa, tra pochissimo.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la 10ª posizione, stabile questa settimana, in 10ª posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

all'ottava posizione, vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo sento.

quarta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riascoltiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

in quarta posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu cosa fai?

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors.

In seconda posizione per questa settimana resiste, anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacioppoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Sud Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ti potessi dire.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.
0: Domani, domani, quali sono i tuoi piani? Vuoi partire?
2: Le storie che hanno fatto la storia. I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh. Sesta puntata. Oltre ogni ragionevole dubbio.
3: Ci eravamo lasciati nella piena estate del 1932, quando il caso Lindbergh era scivolato nelle pagine interne dei giornali, non era più in prima pagina. Ricordiamo che Schwarzkopf non aveva mai abbandonato del tutto la convinzione che tra i domestici delle famiglie Lindbergh e Morrow si trovasse il basista che aveva in qualche modo imbeccato i rapitori, su dove si trovasse la casa, che non era poi così facile da individuare, su quale fosse la finestra della camera del piccolo Charlie, sui movimenti della famiglia che di solito in un normale martedì avrebbe passato la notte altrove. La sua mente di poliziotto si rifiutava di credere che i criminali avessero potuto indovinare da soli quella serie di fatti, non opinioni. Ma non poteva condurre altri interrogatori, non dopo il suicidio dell'innocente Violet Sharp. E del resto Lindbergh stesso aveva messo bene in chiaro che non credeva assolutamente ad un coinvolgimento della servitù nel crimine che aveva portato alla morte del suo primogenito. Così Schwarzkopf ebbe un'idea. Continuare con le indagini, ma al di là dell'Atlantico. Spedì in Inghilterra un agente della polizia di stato del New Jersey, Hugo Stockburger o Stockberger. Le trascrizioni sono discordanti, noi lo chiameremo Hugo. Dunque, Hugo era di origine tedesca e Schwarzkopf lo scelse proprio perché parlava correntemente la lingua e poteva muoversi con naturalezza negli ambienti degli immigrati tedeschi in Europa. Bisogna ricordare anche che Schwarzkopf aveva assoluta fiducia nel perito calligrafo Albert Osborne e questi, dopo aver esaminato i messaggi per il riscatto scritti dal criminale, aveva espresso nel suo rapporto la convinzione che chi scriveva fosse una persona di madrelingua tedesca. Lo scopo ufficiale del viaggio di Hugo era indagare su possibili collegamenti tra il rapimento e organizzazioni criminali europee, oppure tra individui scappati dagli Stati Uniti subito dopo il crimine. Ma in privato, Schwarzkopf ordinò a Hugo di investigare anche sul passato del personale di servizio dei Lindbergh e dei Morrow. Questo argomento proprio non gli usciva dalla testa. La bambinaia, Betty Goh, Oliver ed Elsie Wadley e pure Emily, la sorella di Violet Sharp. Hugo parte per l'Inghilterra, portando con sé quei pochi elementi in possesso degli investigatori americani. E Scotland Yard gli fornisce tutta la collaborazione possibile. Dopo mesi di indagini in Inghilterra, Hugo è costretto a concludere che non esistono prove concrete di una cospirazione internazionale. Ha monitorato persino i flussi finanziari tra Inghilterra e Stati Uniti, perché si temeva che i certificati aurei del riscatto pagato ad aprile potessero essere stati ripuliti o scambiati presso banche europee, senza trovare niente. Infine, tutti i domestici delle famiglie Lindbergh e Morrow, come i loro parenti, sono risultati estranei ai fatti. E così la pista europea può considerarsi formalmente chiusa. Tuttavia, quando tra la fine del 1932 e l'inizio del 33 Hugo rientra negli Stati Uniti, non è proprio a mani vuote. Sappiamo che in calce alle ransom notes, i biglietti scritti

0: ipotizzano che il rapitore abbia nascosto in piena vista la propria identità, un atto di sfida, oppure un vezzo narcisistico tipico di alcune personalità criminali. Identificano, dunque, tre lettere, tre iniziali. Una B nelle curvature dei cerchi sovrapposti tracciati in colore blu. Una R, ricavata dalle linee di intersezione che formavano la struttura centrale del simbolo. Una H, vista nella disposizione dei tre fori, punzonature, che si leggevano come i montanti della lettera H. Secondo gli esperti dello Yard, si trattava del classico passo falso del dilettante troppo sicuro di sé. Creare un marchio distintivo per autenticare le lettere poteva anche essere una furbizia, ma inserire le proprie iniziali all'interno di quel marchio era un atto di arroganza che avrebbe potuto inchiodarlo. Però, a dirla tutta, nel 1932 per Hugo e Schwarzkopf quelle tre lettere non erano che un fantasma senza volto, un rompicapo geometrico che non corrispondeva a nessun sospettato nell'elenco della polizia. Intanto la vita continua, è arrivato l'autunno e ha portato grandi novità per gli americani. In novembre, l'8 novembre 1932, Roosevelt vince a mani basse le elezioni, è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. I Lindbergh vivono ormai stabilmente a Englewood, la villa di Hopewell è stata donata in beneficenza. Anne l'ha chiamata Highfields, giusto prima di cederla. I preparativi per il Natale delle due famiglie furono di proposito silenziosi e privati per evitare l'attenzione morbosa della stampa che, anche se il caso non era più così da prima pagina, continuava a perseguitarli. Anne descrisse quel periodo nel suo diario Hour of Gold, Hour of Lead. Riflette sulla strana mescolanza di sentimenti che prova.
1: Il primo Natale senza Charlie. Provo come un senso di irrealtà. La mia gioia per la vita di John è come un piccolo fuoco in una stanza fredda e buia. Vedo la luce, calda e allegra, ma agli angoli quelli rimangono gelidi e oscuri.
0: Gennaio 1933, insolitamente mite per il New Jersey, lascia il passo a un febbraio freddo e inospitale. Il clima non spaventa, certo, Arthur Koehler, abituato agli inverni del Wisconsin. Appena Schwarzkopf lo contatta e gli chiede di fare un salto in New Jersey, si precipita. Quando vede la scala nella sua interezza per la prima volta, aveva infatti analizzato solo alcuni pezzi, resta colpito dalla sua ingegnosa rozzezza. Riparte per il suo laboratorio pochi giorni dopo portando con sé la scala. Analizza con la sua consueta precisione ogni pezzo. Aveva già scoperto che il montante laterale sinistro, il famoso Rail 16, aveva quattro fori di chiodi che non c'entravano nulla con la scala, fori che si trovavano già nel legno. Un pezzo di recupero, una traccia da seguire. L'8 marzo 1933, un anno e una settimana dal giorno del crimine, invia a Schwarzkopf il nuovo rapporto. Il 4 marzo c'era stata la cerimonia di insediamento del nuovo presidente. Era iniziato il primo mandato di Franklin Delano Roosevelt. Il 5 aprile Roosevelt emette l'ordine esecutivo 6102, che rende illegale possedere grosse quantità di oro e con il quale il governo degli Stati Uniti impone ai cittadini di consegnare alla Federal Reserve, attraverso le filiali bancarie, gran parte delle monete, dei lingotti e dei certificati aurei, le banconote garantite in oro, in loro possesso, ricevendo in cambio dollari cartacei. L'obiettivo era contrastare l'accaparramento dell'oro durante la Grande Depressione e rafforzare il controllo federale sul sistema monetario. Si fa eccezione per i gioielli, le monete da collezione e piccole quantità di oro destinate ad usi professionali e industriali. Gli americani avevano tempo fino al 1 maggio di quell'anno per conformarsi all'ordine 6102. Gran parte del riscatto, ricordiamolo, era costituito da certificati aurei. Prima della consegna, il segretario del tesoro Ogden Mills aveva ordinato di registrare ogni singolo numero di serie delle banconote. E già tra il 4 e il 10 aprile 1932, Dopo il pagamento e la constatazione che il bambino non era stato restituito,

0: il governo federale stampò e distribuì migliaia di libretti, booklets, contenenti l'elenco dei numeri di serie a tutte le banche, uffici postali e casinò della nazione, con particolare attenzione all'area di New York. In maggio del 32, dopo la scoperta che il piccolo Charlie era morto, comincia il monitoraggio attivo. La polizia riceve centinaia di segnalazioni errate da tutta l'America, un rumore di fondo che rallenta le indagini. Tuttavia, Schwarzkopf e gli agenti del tesoro stabilirono una procedura fissa. Ogni banca doveva controllare i depositi giornalieri, confrontandoli con i libretti ricevuti. Le banconote segnate avevano cominciato a circolare quasi subito. Dopo l'ordinanza di Roosevelt dell'aprile 33, la concentrazione nel Bronx divenne evidente. La polizia inizia a mappare ogni banconota ritrovata con uno spillo. La mappa mostrava una sorta di epicentro commerciale nel Bronx. Il primo maggio 1933, proprio il giorno dell'ultimatum fissato dal presidente Roosevelt, un uomo entra alla Federal Reserve Bank di New York. Ha con sé $2,980 in certificati aurei e chiede di cambiarli con banconote ordinarie. Ogni singolo certificato aureo di quella mazzetta appartiene al riscatto Lindbergh. Firma la distinta come J.J. Faulkner, 537 West, 149esima strada, New York. Gli investigatori, allertati dal cassiere, si precipitano in banca, ma di J.J. non c'è più traccia. Allora corrono a controllare l'indirizzo, ma a quel civico non esiste nessuno con quel nome. E lì, in banca, in mezzo al caos dell'ultimo minuto, nessuno sa dire che faccia avesse J.J. Faulkner. La caccia continua. Intanto, Curler prosegue con metodo le sue ricerche nell'estate del 33 e durante l'autunno. Contatta più di 1500 segherie sparse per gli Stati Uniti, facendosi inviare campioni di legno lavorato. Inizia quindi un lavoro certosino di confronto al microscopio. E trova una corrispondenza perfetta con il legname prodotto dalla MG&JJ Dorn Company di McCormick nella Carolina del Sud. Dalla segheria gli indicarono dove fosse stato inviato quello specifico lotto di legname. Un carico di quelle tavole di pino era stato inviato dalla Dorn alla National Lumber Company nel Bronx. Il Bronx, il cimitero dove era stato pagato il riscatto, si trovava nel Bronx. Accompagnato da un poliziotto, l'investigatore Bonman, Kohler va alla segheria e ha la conferma che il legno che cerca è stato venduto proprio da loro. Chiedono di vedere i registri delle vendite, sentono di essere a un passo dallo scoprire chi ha comprato quelle tavole. Invece no. Il direttore risponde loro che non c'è alcun registro. Questa è un'attività che Shank Harry ci paghi e ti diamo la merce. È il 19 novembre 1933. La segheria del Bronx viene posta sotto sorveglianza. Un deluso Curler ritorna a Madison. Il Bronx, ancora. Non può essere una coincidenza. Tra il dicembre del 33 e l'agosto del 1934, la mappa si riempie di spilli. Il corridoio di Yorkville e il Bronx orientale. Le stazioni della metropolitana sopraelevata. Molti certificati aurei vengono scambiati in negozi vicino alle fermate della metro che collegavano il Bronx a Manhattan. East Tremont Avenue. Qui le banconote vengono usate per acquisti di generi alimentari, scarpe, ferramenta. Southern Boulevard. Una zona ad alta densità di immigrati tedeschi. Cinema e teatri locali. Diverse banconote vengono recuperate dai botteghini. Stazioni di servizio. La zona di Vice Avenue e West Farms. Ad ogni avvistamento i poliziotti vanno a parlare con le cassiere dei cinema e con i negozianti e si portano quell'identikit disegnato in base alla descrizione del rapitore fornita da John Condon tanto tempo prima. Qualche volta hanno fortuna. La cassiera di un cinema a Greenwich riconosce nell'identikit l'uomo che ha pagato il biglietto con un gold certificate. E aveva un accento straniero, tedesco, direi, dice Miss Cecil Barr. Mese dopo mese, le autorità fanno tutto il possibile per evitare di dare troppa pubblicità alla caccia alle banconote segnate. Non vogliono spaventare il criminale e indurlo a smettere di spendere. ma non sempre ci riescono. Qualche volta la radio e i giornali ne parlano e improvvisamente, per qualche giorno, non compaiono banconote. Gli agenti del tesoro visitano di persona centinaia di negozianti nel Bronx, lasciando gli elenchi dei numeri di serie e istruendo i cassieri su come trattenere la banconota oppure segnare la targa. Il 15 settembre 1934, un uomo paga con un gold certificate da $10 98 centesimi di benzina. Il gestore della stazione di servizio, Walter Lyle, si insospettisce per quella banconota ormai fuori corso e commenta ad alta voce:
1: non se ne vedono quasi più in giro di queste.
2: Sì, me ne sono rimaste solo un centinaio.
0: Ha pure un accento straniero. E se fosse falsa? Per sicurezza, Lyle, appena la Dodge blu scuro si allontana, prende una matita e scrive il numero di targa dell'auto sul margine bianco della banconota. 4U1341NY. New York. Poi la aggiunge agli incassi che invierà alla banca locale. Il 18 settembre 1934, un cassiere della Con Exchange Bank Trust Company sta analizzando i depositi commerciali e, mentre confronta i numeri di serie con quelli del riscatto Lindbergh, scopre che la banconota di Lyle è una di quelle segnate. La banca avvisa immediatamente la polizia. Abbiamo un certificato aureo segnato e c'è scritto un numero di targa sul margine. La polizia di New York, la polizia di Stato del New Jersey e quella che adesso chiamiamo FBI, il Bureau of Investigation, risalgono in poche ore al proprietario dell'auto, Bruno Richard Outman, un carpentiere residente nel Bronx. Le autorità organizzano una fitta ma molto discreta rete di sorveglianza attorno alla casa di Outman, al 1279 est della 222esima strada. Adesso che hanno una pista concreta, non vogliono commettere errori. Si accorgono che la casa dove abita Outman dista appena 10 minuti a piedi dalla segheria individuata da Köhler e si trova a meno di 6,5 km dal cimitero di St. Raymond. La mattina del 19 settembre 1934, Outman esce di casa e sale sulla sua auto, una Dodge blu. Le auto della polizia lo seguono. Outman procede verso nord. Un grosso mezzo della nettezza urbana municipale adibito alla pulizia delle strade si immette nel traffico proprio davanti alla Dodge e la costringe a rallentare. Gli agenti scendono dalle loro auto, circondano quella di Outman, lo costringono a scendere e lo ammanettano sul posto. Lo perquisiscono. Gli trovano addosso un certificato aureo da $20 del riscatto Lindbergh. Bruno Richard Outman, BRH. Per Schwarzkopf e gli uomini dello Yard, quelle tre lettere adesso avevano un volto. La polizia si dirige verso casa di Outman e se lo porta dietro. Perquisiscono l'appartamento al secondo piano. Al primo vive la proprietaria dell'immobile, alla quale Bruno paga non sempre l'affitto. Sotto lo sguardo spaventato di Anna, la moglie di Outman, il loro bambino di pochi mesi, che i due chiamano Bubi, è stato affidato alla padrona di casa. I poliziotti si portano via Outman e alcune note scritte da lui, ma sono frustrati perché non hanno trovato niente di concreto. Certo, a parte il fatto che è preciso sputato all'identikit descritto da John Condon. Alla vecchia stazione di polizia su Greenwich Street, scelta perché era fuori mano e i giornalisti la snobbavano, gli prendono le impronte e si chiudono con lui in una stanza per gli interrogatori. Una dozzina di poliziotti e Schwarzkopf. Gli dettano il paragrafo preparato da Osborne. Gli chiedono del suo passato, della sua vita, del suo presente. Gli chiedono del suo bambino, Bubi, che ha 10 mesi e mezzo. Cosa farebbe se glielo rapissero? Non le piacerebbe, vero? Dopo 4 ore di interrogatorio, Outman è ancora fresco come una rosa. Dopo 8 ore, mica più tanto. Nel frattempo, gli agenti federali e quelli del Dipartimento di Stato hanno contattato le autorità di Kamenz, vicino a Dresda, la città natale di Outman, tramite i canali diplomatici e consolari. Vogliono sapere se lui abbia dei precedenti. Come ha fatto a passare da carpentiere a speculatore di borsa improvvisato? Un bel salto di carriera. Dove ha trovato i fondi proprio nel 1932?
2: Ho risparmiato. No, aspetti, me li ha dati un amico. Me li ha affidati il mio amico Fish. Ma lui non c'è più, è morto.
0: Ah, ma guarda che coincidenza opportuna. A mezzanotte Outman è esausto. I poliziotti si danno il cambio, lo fanno scrivere e scrivere, perché intuiscono che lui si sforzi di modificare la propria grafia. Tutta la notte, fino al mattino dopo, Outman viene trattenuto alla stazione di polizia. Ma non è in arresto ancora. Alcuni agenti, tornati alla casa nel Bronx, fin dalla mattina stanno perquisendo il garage di Outman. Lo ha costruito lui stesso con legname di recupero. Verso mezzogiorno uno dei poliziotti nota una tavola inchiodata con cura sopra i montanti verticali della parete a cui poggia il banco da lavoro. La forza con un piede di porco e dietro ci trova una mensola con su due pacchetti avvolti nella carta da giornale. Dentro ci sono $1,830 del riscatto Lindbergh. Dietro un altro nascondiglio trovano altri $11,930 del riscatto. Più del 25% del riscatto Lindbergh era ben nascosto nel garage di Outman. Attorno alla casa si è raggruppata una piccola folla di curiosi, che diventano sempre di più quando nel pomeriggio del 20 settembre 1934 tutte le radio d'America trasmettono la notizia. Il rapitore del piccolo Lindbergh è stato catturato. Il 24 settembre del 34 viene portato davanti al giudice accusato di estorsione e viene fissata la cauzione. Il 26 il gran giurì della contea di New York si riunisce ed emette l'atto di accusa formale per estorsione. L'accusa si basa sul fatto che Outman abbia fisicamente incassato i soldi del riscatto Lindbergh da John Condon in quel cimitero nello stato di New York. La moglie Anna gli ha trovato un avvocato, un certo Fawcett. La polizia di Kamenz ha trasmesso la fedina penale di Outman. È un pregiudicato, condannato per una serie di furti con scasso, evaso da una prigione tedesca nel 1919, entrato come clandestino negli Stati Uniti nel 1923. Non certo uno stinco di santo. Nel frattempo, Osborne ha esaminato i campioni di grafia di Outman e confermato che, secondo lui, si tratta della stessa mano che ha scritto i biglietti del rapitore. Persino il perito consultato dalla difesa è d'accordo. Che guaio per Fawcett, che cercherà con ogni mezzo di secretare la perizia. La polizia, intanto, continua a passare al pettine fitto l'abitazione e il garage di Outman. Trovano, scritti a matita dentro un armadio, il numero di telefono e l'indirizzo di John Condon. Il montante di quell'armadio verrà smontato. Esaminano la soffitta. Ci si sale da una botola nell'armadio della biancheria. L'agente Bowman, quello che nel 33 aveva accompagnato Curler alla segheria, si accorge che una tavola del pavimento è più corta delle altre. Circa 2,5 metri sono stati segati. Curler aveva stabilito che il montante 16 della scala usata per il rapimento era di legno riutilizzato. Fanno arrivare il montante 16. Si allinea alla perfezione. Anche i quattro fori dei chiodi. Chiamano Curler, che si precipita a New York con tutta la velocità permessa dai mezzi del 1934. Arthur Curler non ha dubbi. Quella non è solo un'asse di pino, è la prova del 9. Quando il montante 16 scivola perfettamente sopra i travetti della soffitta buia, il rumore che produce non è solo quello del legno che si incastra, è il suono di una trappola che scatta. Ma a New York Outman è accusato solo di estorsione e possesso di denaro rubato. Per quegli uomini in divisa che hanno indagato per 2 anni e 6 mesi, che hanno subito gli attacchi della stampa, che hanno visto quello che restava del piccolo Lindbergh, non è abbastanza. Loro non vogliono una condanna per estorsione. Ed è qui che entra in gioco il New Jersey. Mentre Outman è rinchiuso in una cella a Manhattan, nel New Jersey si riunisce il gran giurì della contea di Hunterdon. È l'8 ottobre del 1934. In una stanza chiusa, il procuratore generale David Willens sta tessendo la sua tela. Willens fa una scommessa legale d'azzardo. non chiederà l'incriminazione per rapimento, un reato che all'epoca, nonostante la nuova legge, presentava, secondo lui, troppe zone d'ombra legali. Chiederà l'omicidio di primo grado. La tesi è brutale. Altman è entrato in quella casa per rubare, invece ha rapito il bambino. E poiché il piccolo è morto durante quel furto con scasso, la legge del New Jersey non fa sconti, è omicidio. Il gran giurì ascolta e guarda. La testimonianza di Köhler sulla scala, le analisi della grafia di Osborne, le foto del cadavere del piccolo Lindbergh per stabilire che il delitto era avvenuto proprio in quella contea. Non ci mettono molto. L'8 ottobre emettono la True Bill. Altman è ufficialmente accusato di aver ucciso il primogenito dell'Aquila Solitaria. Il governatore del New Jersey, in ottobre era ancora Moore, chiede l'estradizione. Il 10 ottobre il governatore di New York, Herbert Lehman, la autorizza. La difesa di Altman tenta di impedirla e il 15 ottobre si svolge l'udienza di habeas corpus. Altman è presente, vestito con un completo e con i capelli appena regolati dal barbiere della prigione. La corte respinge il ricorso. Nel giro di poche ore, il nome di Bruno Richard Altman rimbalza dalle radio di New York ai giornali di tutta l'America. Il 19 ottobre, Bruno Richard Altman attraversa il fiume Hudson sotto scorta. Seguono il convoglio di auto della polizia, giornalisti, fotografi, persone comuni. Lascia New York da sospettato di estorsione. Entra nel New Jersey come un uomo che cammina verso la sedia elettrica. La caccia è finita. Lo spettacolo del secolo sta per iniziare. Little Lindy has been carried down this ladder to his death. Ad attenderlo, nel New Jersey, non ci sono solo le manette, ma un nuovo avvocato, Edward J. Reilly, Bull Reilly, un uomo teatrale, famoso per il suo abito gessato e i modi da palcoscenico, con parcelle, in questo caso, in parte coperte da accordi con giornali scandalistici, soprattutto dal magnate della stampa William Randolph Hearst, tramite il Daily Mirror, in cambio di esclusive. Quando, il 2 gennaio del 1935, si aprono le porte del tribunale di Flemington, quella piccola e tranquilla cittadina rurale non è più la stessa. È diventata l'epicentro di un circo mediatico senza precedenti. Più di 700 giornalisti, radiofonici e cineoperatori assediano le strade. Fuori dall'aula si vendono souvenir macabri, persino piccole scale giocattolo di legno. Tutti vogliono vedere il mostro. Ma dentro l'aula, il teatro della difesa si scontra con la fredda precisione della scienza forense. Sale al banco dei testimoni Albert Osborne, il padre della grafologia americana. Mostra i dettagli ingranditi delle lettere di riscatto, spiegando alla giuria come i tic di scrittura di Altman siano impossibili da falsificare. L'imputato non può sfuggire alla sua stessa mano, dichiara Osborne. Poi arriva il momento più devastante del processo. Sale sul banco dei testimoni Arthur Köhler, l'esperto di legno del Dipartimento dell'Agricoltura. Köhler non porta opinioni, porta fatti fisici. Mostra la rail 16, il montante 16, l'asse della scala usata nel rapimento, e dimostra che le venature del legno, i cerchi annuali dell'albero e persino i segni della pialla combaciano in modo millimetrico con il pavimento della soffitta di Altman. È in quel preciso istante che la maschera di ghiaccio dell'imputato si incrina. Altman si sporge in avanti e con un sussurro pieno di rabbia dice al suo avvocato:
2: Das verdammte Holz!
0: Quel maledetto legno. È il punto di non ritorno. La Fish Story e i tentativi di Reilly di gridare al complotto della polizia si dissolvono di fronte a quelle prove schiaccianti. Il 13 febbraio 1935, dopo 11 ore di camera di consiglio, arriva il verdetto. Colpevole di omicidio di primo grado. La condanna è la sedia elettrica. Altman continuerà a dichiararsi innocente, rifiutando persino un'offerta di $90,000 da un quotidiano in cambio di una confessione. Ma il tempo scade anche per lui. Il 3 aprile del 1936, nella prigione di Trenton, la corrente elettrica attraversa il suo corpo, chiudendo per sempre il caso Lindbergh. Giustizia è fatta. Ma il vuoto lasciato da quella finestra aperta in una notte di marzo, per qualcuno, non si colmerà mai più.

0: fantasmi di Opel, il rapimento Lindbergh. Una produzione Falco Studio per Rai Play Sound. Scritto da Anna Maria Renda, con le voci di
1: Eleonora Russi,
2: Isabella Balestri,
3: Nicola Lanci,
0: Paolo Balestri,
1: Valentina Balestri.

Orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati su Rai Radio Tutta Italiana con la Top Week. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi, ovvero i dischi più trasmessi dalle radio dal 28 agosto al 3 settembre, a partire dalla 20ª posizione fino all'11ª posizione. Ma per vedere quello che succede intorno alla musica, partiamo dalla 25esima, anzi direi che le prime tre posizioni, dalla 25esima e dalla 23esima, vedono tre canzoni in discesa, ovvero Businessman di Dito Nella Piaga, La Costiera Amalfitana di Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, e in 23esima posizione in discesa La Città degli Angeli di Achille Lauro. In 22esima posizione una new entry, la canzone di Ariete, che pubblicherà il 2 ottobre il nuovo album Tutti Tornano a Casa, e quindi entra come new position in 22esima posizione Che Bella Vita insieme ad Angelina Mango. 21esima posizione per Maledetto Me, mentre iniziamo questa classifica, iniziamo ad ascoltare la musica, è la canzone più longeva di questa estate 2026, La Testa Gira, con Fred De Palma, Nitta e Amy Schilla, in discesa in 20esima posizione.

Allora, vi inizio a ricordare gli appuntamenti di questa nuova stagione di Rai Radio Sud Italiana. Dal 7 settembre, dalla mattina dalle 7 alle 10, riparte la diretta di Mattina Italiana e poi altre novità a partire dal 14, ma vi dirò man mano. In 19ª posizione abbiamo Madame con Mamma non mamma, questa settimana in discesa.

discesa anche in 18ª posizione Cabana, lui è Irama, canzone pubblicata il 15 maggio. Irama è impegnatissimo come giurato di X Factor, ma insomma vedremo poi che cosa succederà invece discograficamente per il nostro Irama, in 18ª posizione oggi con Cabana.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: New Entry invece in 17ª posizione, sta girando molto anche sulla nostra radio, Giuri con Brescia con Serenamente.

16ª posizione, un'altra canzone che ha caratterizzato moltissimo quest'estate 2026. Il vento lo sta portando, l'ha portato a Napoli in questi giorni e poi sarà a Bari, ma poi soprattutto sarà a Roma il 12 e il 13 a Circo Massimo, quindi proprio a casa sua, per festeggiare la fine di questo tour e soprattutto di un Jova Tour molto ma molto bello, raccontato benissimo sui social, ma soprattutto di persona, e questo è quello che più conta. Buon vento, Jovanotti Alfa in discesa in 16ª posizione.

E ci siamo, la classifica di dischi caldi diventa più calda finalmente con le new entry. In quindicesima posizione abbiamo un altro duetto inedito, tra l'altro è bella questa vicinanza, in sedicesima posizione Alfa è con Jovanotti, in questo caso in quindicesima posizione invece Alfa accompagna Gigi D'Alessio per una canzone pubblicata il 28 agosto che è Genova e Napoli.

il progetto Gianna Gold, di cui insomma verranno dati ulteriori dettagli nei prossimi giorni, abbiamo una new entry in 14ª posizione, una canzone scritta insieme ad Antonio Di Martino e a Dario Brunori Sasso, ovviamente Meraviglioso Errore, lei è Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Tredicesima posizione per un'altra delle hit di questa lunga estate 2026, ma soprattutto caldissima, abbiamo Francesco Gabbani con Summer Funk in leggera discesa.

E vedete come le classifiche si muovono veramente tantissimo. In dodicesima posizione Qualcosa per te, Ligabue New Entry del 21 agosto, e invece adesso sale, anche se di poco, in dodicesima posizione.

E arriviamo alla vetta della classifica dei dischi caldi. Lei è stata tra l'altro prima in classifica soltanto 2-3 settimane fa, adesso è in 11ª posizione, quindi ma in vetta alla classifica dei dischi caldi Emma con Fabi Fibra per Antidroga. Vi ricordo alcuni degli appuntamenti che partono il 14 settembre su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, per questa settimana abbiamo ancora le repliche di Disco Rai il mercoledì e venerdì alle 13 e alle 19, mentre dal 14 settembre Disco Rai La Musica Scelta andrà in onda in diretta, quindi potremo interagire di più anche con voi. A partire dalle 12 alle 14 ci saranno grandi artisti e anche artisti che stanno per arrivare al grandissimo successo, ma parleremo anche dei vostri Disco Rai preferiti, quindi potete contattarmi direttamente sul numero di telefono che poi vi darò appunto durante la diretta, che ricordo andrà in onda dal lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, mentre tutte le mattine alle 11 ci ritroveremo sempre con la classifica, e il sabato e la domenica con le nuove classifiche, appunto i nuovi dischi caldi e le nuove top 10 a partire dalle 15 alle 18. Ma noi tra pochissimo ci ritroviamo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per parlare della top 10 di questa settimana, che riserva altre graditissime sorprese. Ogni bella Maria Cristina Zappa, tra pochissimo. Muah.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: 日染的这个人，
1: 嗯，
0: 用白带他
1: 来做，
0: 哎。
2: RAI Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E quindi ci siamo anche per questa prima settimana di settembre. Abbiamo la classifica delle top 10, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Vi ricorderemo poi anche dei appuntamenti live che ci sono proprio in questi giorni in giro in Italia, e soprattutto gli appuntamenti che iniziano da questa settimana, riniziano, in realtà ci siamo lasciati veramente soltanto per 7 giorni, ma la Top Week invece è andata sempre ma sempre in onda, così come le repliche di Disco Rai. Allora, vi ricordo, da lunedì 7 in la diretta di Mattina Italiana torna dalle 7 alle 10, ci siamo fermati soltanto 7 giorni, mentre Disco Rai diventa un programma in diretta e andrà in onda dal lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14. E allora partiamo con la 10ª posizione, stabile questa settimana, in 10ª posizione Goya con Fabi Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

posizione, vedete che questa settimana la classifica riserva veramente grandi sorprese, perché insomma stiamo per eleggere man mano le canzoni regine di questa lunga stagione. Questa canzone è stata già eletta da alcune radio canzone regina come Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengone, ma precipita dalla prima posizione della scorsa settimana all'ottava posizione. Comunque sempre una canzone straordinaria, quella di Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono stati sul podio praticamente tutta l'estate, mentre in questo scorcio di stagione continuano a scendere, anche se di poco. In settima posizione troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa, lo siento.

sesta posizione invece Anna, piano piano continua a scalare la classifica dei top 10, delle top 10, quindi le canzoni più trasmesse dalle radio di questa settimana, White Girl Wasted. Ma vedete che questa settimana ci sono tante new entry, tanti singoli in arrivo, e quindi tra qualche giorno anche la classifica delle top 10 dovrebbe essere sconvolta. Ma nel frattempo riascoltiamo Anna in sesta posizione, in leggera salita.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In quinta posizione invece nella classifica delle top 10 di questa settimana, un artista che ha ricoperto spessissimo questa posizione, ma comunque soprattutto non è mai uscito dalle prime 10 canzoni del Festival di Sanremo. Parliamo di Samurai J con Flamenco Paranoia.

quarta posizione l'artista che ha fatto più su e giù nella classifica, direi, durante questa stagione. Si sta anche rimettendo dal brutto incidente che ha avuto qualche settimana fa cadendo da un palco. Parlo di Noemi con Tu

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E siamo al podio di questa settimana, che non vede sorprese in terza e seconda posizione, mentre sorpresissima per la prima posizione. Allora, in terza posizione abbiamo Partenope con La regina dell'estate, ovvero Serena Brancale, quindi Merck & Cremo, Serena Brancale e The Colors.

seconda posizione per questa settimana, resiste anche se ha sospeso, non è in tour in questo momento, quindi resiste proprio la canzone in sé per sé, quella di Tommaso Paradiso, seconda posizione, saldissima posizione con Agitare Coca-Cola.

E allora, prima di proclamare la prima posizione di questa top 10 di questa settimana, vi ricordo, dal 7 siamo in onda in diretta, dal 7 settembre dalle 7 alle 10 di mattina, e poi con Chiara Cacciopoli e poi una sorpresa che vi presenterà la stessa Chiara, mentre dalla prossima settimana, dal 14 al 16, torna Disco Rai nella versione in diretta dalle 12 alle 14, sempre su Rai Radio Sud Italiana, e quindi potrete interagire con me e soprattutto con i nostri ospiti. Passerà anche lui, ma io lo spero proprio, ovvero in prima posizione questa settimana c'è Saif con Parlare d'amore. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Eh? Come non è vero, sei te? Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara e tu.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Oggi il 2016. Prima di ascoltare le canzoni che hanno caratterizzato quest'anno, un'occhiata agli avvenimenti più famosi. Il 3 febbraio in Egitto viene scoperto l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano rappresentato

0: all'interno della metropolitana, rivendicati dall'ISIS, causano purtroppo 34 morti e più di 300 feriti. Il 16 aprile un terremoto di magnitudo 7.8 colpisce l'Ecuador. Il 7 giugno Hillary Clinton diviene la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America. 23 giugno i cittadini del Regno Unito, al referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea, si esprimono per l'uscita del paese dall'Unione. Incidente ferroviario il 12 luglio tra Andria e Corato in Puglia. Il bilancio è davvero molto grave, 23 morti e più di 50 feriti. 14 luglio, una strage terroristica a Nizza, rivendicata dall'ISIS, causa 85 morti e 200 feriti. Forte scossa di terremoto il 24 agosto, del sesto grado della scala Richter, con epicentro ad Amatrice, dove causa la morte di 298 persone. Altri paesi interessati anche accumuli, Arquata del Tronto. Il 30 ottobre, terremoto di magnitudo 6.5 della scala Richter, ancora nel centro Italia, colpisce la zona tra Norcia e Preci. 8 novembre, Donald Trump vince le elezioni presidenziali e diventa il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il 12 dicembre Paolo Gentiloni assume l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri. 19 dicembre 2016 un attentato terroristico a Berlino in un mercatino di Natale, rivendicato dallo Stato Islamico, provoca 12 morti e 48 feriti. Si spegneva il 6 gennaio 2016 l'attrice Silvana Pampanini. Moriva anche David Bowie, il grande rocker, il 10 gennaio. Ettore Scola scompariva il 19 gennaio 2016. Bud Spencer il 27 giugno. Anna Marchesini, l'attrice italiana, si spegneva il 30 di giugno dello scorso anno e il 25 dicembre moriva George Michael, il cantante. Chiudiamo come sempre con la musica. A Sanremo nel 2016 saliva sul gradino più alto Un giorno mi dirai, era Gaetano Curreri e i suoi Stadio. Al secondo posto Nessun grado di separazione con Francesca Michielin e al terzo posto Giovanni Caccamo e Debora Jurato con Via da qui. E adesso la musica del 2016.
1: Se fossi vera saprei tutto di te.